tari tararara dira tari tarata tarata tarata tarata dira tari tarata dira tarata tari tarata dira tari tarata tarata tarata tari tarata.

0: Pérez.
1: Masai, ma perché non vuoi ballare tutta la giornata? Io ti voglio bene, ma tu sei veramente un... Ma troppo...
2: Basta, bella, un mannaggia da cacci, capito già? Orchestra, musica, balla!